0: così che vive la discoteca, il pubblico xeroniano, la sua piccola peggio, in una maniera diversa alla nostra maniera.
1: Desde Seattle, Washington. The future has a rhythm.